0: Vous êtes à l'écoute de l'émission Anachronique.
1: Anachronique.
0: Voici un message en langue italienne du comité de bienvenue aux générations futures.
2: Avviso al popolo! Qual è il tasso di radioattività della vostra città? Conoscete il tasso di radioattività della vostra regione? A partire di quanta quantità la radioattività è pericolosa per l'essere umano? Troppo di radioattività? Attenzione, pericolo!

Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? I miei figli mi dicono: gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello.